0: kukwambia kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Nikiwieni pia mimi.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente dite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kaponi nami.
0: Kaya bagi no relidia.
6: Ndio tangi bagi no.